0: sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la Sameradio webba kanala, da pe min sada kol story ora stappa usa. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manno.